Io quasi quasi quasi vado a dormire, ma no, ma lì ci trovo mia cugina. Piuttosto me ne vado a cavallo. Oh, ma casa di verità, o proprio no. Ma dimmi un po', ma l'avvocato Agliotta al casino ho preso una gran botta. Pensa che tiro un po' di motore,